notte, nei giorni grigi io so dove trovarti, i giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene.